brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore, non piavrai quei pennacchini, quei

d'amor. Tra guerrieri può far vacqua, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco.

due levi son leoni, al concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i buoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

Novo inganno si trovi, un geloso amator all'altro giovi. Senti, Frugero, senti, e credi ai sguardi alla